0: Across Malta and Gozo.
1: Across Malta and Gozo.
0: This is Bay Easy.
2: Lasciatemi cantare. Sono un italiano.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.